Ben Lia Aun Agnes per alle kelle giornata dai basi sa fo il posta sciolo ma tanciande dek hafna stress jina che mi sta con provo ne causa le ken a stress ma ker ne causa ne kaktar hem men shta men lu skuza rohi koblu dal van zara Larsen o anka Jack Jones jina.